salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà, non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna.

io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida il mio amore sei tu, ma qualcuno gli dice di andar via.

Ed piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ophelia è dietro la finestra.

una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà.

segreto verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare l'ABC. E da vederlo tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in Via della Povertà. Ci si prepara per la grande festa.

si son spogliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora, nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida.